tena madiona ko imichimbelo wai manko jale madutale asid mboche ongel alaje bunu yalla bagge nanu bayek yow bari gey birem gey binta jaj ak natugo gey birem gey binta jaj agal gey birem gey binta jaj mang koy dal mang koy dal dauda job ya mambenda.

joy ala jeumat lamine ja sama waji ci betuar dakar na jaay ndey marima ci cordiwar far geybrim gey binta jaay ak geybrim gey binta jaay magi tek war jaw fay sa kumba ise jey ibrahima ibrahima yasin lañu di

Quando si finirò, ma chi siamo? Lo bando va chi sa, di manmi cosciora o coscia di calza. Hai giù un cubano c'è,

mu federal esilei mari mali kumatako bagadado chami emmodu mali kumatako bagadado chami cheno njengore mayona kwe minomi puloi kilu kilu ju puloi kilu kala che gatiloro.

mai di jari. Idrek jari. Debbo pullo mo gon kuccidir o do joni dinen ko man dum cassette do joni joni. Cassette mo wana simminan wana rallu man ko mo joodi min joodi bandira makko fu dum joodi tawna.

0: lavoro, io lo... Se te per rimanga a lei, rimani non lavoro, chi sa mi chiede farlo, mi metto sulle labbra, lei... Ora non andiamo a staccare un malato, ma la puoi tenere.
1: Thank you. Calma, o jingle de

batutila baba suma na len damay joy waye legui nu ma dal damay fet lay bari dalay bare bare lay bare bare dalay bare bare ndana na